tasca barose fina zoma nandes che fali brava suvananta con fatisca reda de selle ve coprenis che tenke con fala basa oh mo e cremo e restare